state ascoltando Radio Sole.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non mi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si prenda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Non ho bisogno

0: Bordello.
1: Itazenda!
2: Grazie.
1: Desimparados. Abbandonati vuol dire?
2: Abbandonati, rifiutati.
1: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi. Ma veramente...
3: Ascolta Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna. Divertimento.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. Esso non sapevo che un giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

volo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portai

0: sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.
1: Vamos todos a cantar.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

C'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono

notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Ciao Mario, ciao Dina, ciao DJ Bello. Ciao Francis, Ciro, Felix.

Ciao Alice de Grau, Monis, Venice, Andika, Michaj, Azur, Ente, Toni, ciao a tutti.

my friends, next music for Michione. What is love?

Attenzione, sta per salire in console direttamente dagli studi musicali di Milano colei che vi farà viaggiare con la sua musica in console. Baby.

buona domenica a tutti voi. Io faccio complimenti a Daras, scusami che purtroppo sono un po' impegnata con la casa, domenica solo sono a casa. E io saluto Micione e Shaki.

saluto Andy, Marika, Kevin e Kevin. Se solo ragionassi prima di parlare, saluto Carlotta, Ratwall.

persone che mi ascoltano dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna e tutte le persone che seguono questa bellissima radio. Io vi ringrazio della buona diretta, vi dico buona musica e saluto Tony Gip.

0: Matthew al beat. Sa qual è la cosa più silenziosa del mondo? Il tempo.
1: Va bene, questa la dedico ad Aras, che mi ha passato la console. Ah, per te e per...
0: che ti guardavano quando aveva paura del buio. Adesso il buio ce l'ha dentro e non te lo dice. Questo è per chi ama senza saper dirlo.
1: La dedico ad Aras e ad Erika. Grazie per avermi passato la console. Buona musica.

saluto a Diana. Diana, buona domenica. Prossima song per Shakira e Micione. E viaggio intonaci, ti penso raramente. Tutta per i miei titolari.

songolina di Miccione. Così vi sveglia. Mettetela come sveglia, così vi alzate subito. Io l'ho messa.

0: Niente, chiamare che ho abbetto, perché ti levo l'occhio, perché io ti sto con l'osso e ti sbarichio tutte le cosce.
1: Non devi chiamare più abbetto, perché ti levo l'occhio.
2: Questa la regalo tutta a Kevin, che rompe le scatole a Sinfra Maria, tutta per te.
0: Tu devi permettere chiamare che ho abbetto, perché ti levo l'occhio, perché io ti sto con l'osso e ti sbarichio tutte le cosce.

0: Ma sempre al telefono sei?
1: Sto parlando con Alberto!
0: Ad Alberto, non lo
2: Te la
0: devi
2: faccio
0: chiamare!
2: conoscere io, Maria di Trapani! Kevin è la tua fidanzata speciale!

0: L'acqua è chiara stamattina. Troppo chiara.
1: Arriva acqua chiara. Buona musica con Babi DJ. Su Radio Sole e Luna.

posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

arriva l'ultima song che voglio dedicare a tutti voi in chat e a tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno. Dopodiché partirà la mia sigla finale. Dopo di questa

Io saluto Dina, Vanni, Melody, Das, Elka, Hulk. Saluto DJ Giuseppe CT che adesso prenderà console dopo di me. Saluto DJ Bello, Kami Miai.

saluto Diana, Kevin, Carlotta, Tony Giff. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno, a tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna. Radio Sole Luna potete ascoltare da Alexa, da TuneIn, da Facebook, da tutti i dispositivi. Io vi ringrazio di avermi ascoltato. Vi do il mio appuntamento domenica alle ore 19. Buona settimana a tutti, buona musica per Giuseppe CT. Grazie a tutti, un abbraccio circolare a tutti e buona serata.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi, qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Vi farò ascoltare tutti i politici che cantano Sicilia Bedda.

0: Pudicino, sono tornata per te.
1: No!
0: Arrecca, buon scenario.

0: Mamma, ma ora non ti scura, ma casa è sitta, per me te puoi rappigliare un albergo.
1: Non c'è, ma stai.
2: E dopo aver ascoltato questa bellissima song di tutti i politici internazionali, noi passiamo con un'altra bellissima song con Sicilia, ci andiamo ad ascoltare Amuri, Dame Vita.
0: Com'è che si dice?
3: Dip House, zia.
0: Chi sei dopo? Dip Caos. Se vi piace, cliccate qui. Sto triangolino, non so che, rettangolo. Che l'Inter DJ ha fatto un brano suo. Itavilla Center. Ciao.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di DJ Sicilia, noi passiamo con un altro brano, con Tu sì, la musica.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Sicilia, noi passiamo con un altro brano con il titolo Amuri.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo con il prossimo brano, con sempre i DJ Sicilia. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Canto Stu Dialetto.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo con il prossimo brano, sempre con i DJ Sicilia. Ci andiamo ad ascoltare Como Lo Vento.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo con un'altra bellissima song di DJ Sicilia. Ci andiamo ad ascoltare Sulu, Yeu e Tu.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo sempre con il prossimo brano. Sogno siciliano e Mini Vanto.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo con il prossimo brano, sempre con DJ Sicilia. Ci andiamo ad ascoltare Ricciolina, a tutte le donne che sono ricciolina.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, passiamo con il prossimo brano. Sempre con il DJ Sicilia ci andiamo ad ascoltare Notte di Mistero.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song, noi passiamo con la mia ultima song per questo Sicilia, con sempre DJ Sicilia, ci andiamo ad ascoltare Mari da Muri.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Sicilia, noi cambiamo direttamente canzoni, noi passiamo con il prossimo brano con Toto Cutugno, ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano con il mitico Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Oro.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Pino Mango, noi passiamo con il prossimo brano con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare È bello riaverti.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei mitici Pooh, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Rita Pavone. Ci andiamo ad ascoltare la sua Cuore.

E dopo aver ascoltato anche questa bellissima song di Rita Pavone, noi passiamo con il mio ultimo brano per questa sera con Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua Dolce Uragano.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console alla nostra bravissima DJ Shaki, ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta!

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buona domenica sera a tutti. E vi do il benvenuto su Radio Sole Luna. Un grazie a Giuseppe CT per il passaggio di console e per la sua bella diretta. Bravo Giuseppe. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Daras, Baby. Iniziamo subito i saluti, come sempre, chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
2: Tu mi fai girare come fossi una bambola.
1: E salutiamo lui, Tony Giff. Azzurra, Rottweiler, Carlotta, Puma, Marica, Fati, Zero, Andica, The Crow, Claudio, Alice, Felix e la nostra Libi.
2: Tu pensi solo per te, no ragazzo no.
1: I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny.
2: Che non ti piacciono più.
1: La nostra Paola col suo consorte Ciro.
2: Tu mi fai girare,
1: Jessie,
2: tu mi fai girare,
1: Liai, butti, Cami, Rita, DJ Bello, Giuseppe CT e The Again.

la nostra baby Bobbe, baby e Bobbe, Dara Selka, e poi chi c'è? Micione. Vi farò compagnia fino alle ore 22 e poi arriverà Dottor DJ Step. E un grazie a tutti come sempre della buona diretta. Tra le 10 bambole sarà tanta musica straniera e anche musica italiana, un po' di tutto, dai.

Basta però che non ti arrabbi, eh? Dai, partiamo con la prima canzone, va bene? Chissas, chissas, chissas, Carlos Rivera e Daniel Boaventura. È un live.

No, a parte scherzo, una diretta la potresti fare, Puma, dai. La conosciamo in pochi, la tua voce.

salutiamo anche lei, a Grazia, che l'ascolteremo domani sera alle ore 18. Arriva lei, Talia, o Talia, quel che l'è, dai, a chi ne importa? La dedichiamo ai birilli blu, sì, sì, sì.

porto i saluti del, del nostro moderatore Andrea. Sta mancando questi giorni perché è morto, io ve lo dico, il cognato di sua cognata, vabbè. Pensavo il cognato della cognata del cognato.

berberilli bianchi. La Orega de Van Gogh, la Praia.

0: su richiesta.
1: Abbiamo una richiesta di Tony. Lascia parlare. Buon ascolto, Tony.
2: Che parla di me.
1: E poi abbiamo un'altra richiesta.
2: Senza sapere perché ho perso tempo a spiegare chi sono.
1: E poi stop alle richieste.

0: Spazio richiesta.
1: Un brano richiesto da Libi. Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola. Buon ascolto, Libi.

0: poco fa viene in privato Fati. Puoi mettere un brano per me e per il mio step? Fai tu. Ok, Claude Barzotti, Amami.
1: Perché mi viene voglia

una bella dedica ai Birilli Oro. Lei è la meravigliosa Celine Dion, che adesso sembra che si è ripresa, perché è stata molto male. I by myself.

0: Caro Micione, per te ho scelto Massimo Ranieri. Ti penso.
1: La tua voce calda, io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: mi distendo, guardo verso il cielo per cercare il tetto delle tue spalle bianche.
1: Come se... Dopo vorrei fare una dedica alla Jessy,
0: giusto per non stare male,
1: che domani farà la sua ultima diretta, poi la ritroveremo.

Cara Jessy, io ho scelto questo brano, Franco Battiato, Ritornerai. Sarà. Ritornerai fra 10 giorni.

0: la tua lì.
1: Vediamo chi sa di chi era questo brano, proprio l'originale.
0: Questo che tu,
1: io me lo ricordo.
0: E scoprirai che nulla.
1: E non andate su Google, mi raccomando.
0: Che sono restato l'illuso di sempre.
1: No, Giuseppe, no. No, fatti. Bravo, dottor.

0: libertà. A proposito di Bruno Lauzi, mi è venuta in mente una canzoncina che un po' non metto più.
1: Ritornerà.
0: Dopo la metterò, eh.

0: Tutto per Jessy, ritornerai.
1: Mi senti sola con la tua lì.
0: E mi raccomando, non cadere dalla nave, Jessy.
1: È per questo
0: che è pericoloso.
1: Ritornerai, lo so, ritornerai.
0: Beh, questo brano, pensate un po', è del 1969. Oh Lady Mary, l'ho trovato un po' di giorni fa, Dalida. Beh, si sente un po' dall'audio che non è perfetto,

Per carità, Giuseppe. Giuseppe Speaker, no, no, no, no. Non è perché non mi piace, non è perché è brutta, perché mi ha rotto le scatole. Quando è uscito sta canzone, tutte le sere, la mettevano 2, 3, 4, 5 volte. Ma che di umaroni, eh? Bacia lui, bacia lei, che bacia te, che bacia lui.

0: amor di comprare.
1: Anche oggi è venuta a mancare una cantante, vabbè, di tantissimi anni fa, Wilma De Angelis, però aveva 96 anni, eh.

sana ragione. Beh, questa sera ho fatto un bel minestrone, un po' di tutto. Noi diciamo te fa un bel mese d'otto.

ed erano il Giardino dei Semplici, concerto in la minore. Vabbè, adesso c'è un brano di Celentano che io non lo conoscevo, eh? Adesso lo ascoltiamo tutti insieme.

Beh, Celentano ha cantato sempre canzoni un po' particolari, un po' di tutti i generi. Sognando Chernobyl.

0: già Foxy, tutta gnoda.
1: Moderni siamo a morire, gli italiani sono terzi.
2: Spazio richiesta.
0: Beh, a me piace questo brano da morire. Micione me lo sta dedicando. Grazie, Micio. Tutto bene, amore mio? Patrizio Buonè. Grazie, Micio.
3: Ti amo. Du hast es vorher neu entfacht. Ti amo. Hast Liebe in...
0: Ultimo quarto d'ora in mia compagnia. Poi noi ci si risentirà martedì.

0: giù un cortile, scendo con il mio fucile, spio dal vetro, sai chi è.
1: Però non la cercate perché su YouTube non ci sta, eh? Perché io l'ho rinominata e non sa nessuno il titolo.

Oh oh, ho schiacciato la coda al gatto.

penultimo brano. Lei è Kelly Clarkson, A Moment Like This, per tutti.

anche per Aghetto, dato che questa sera c'è, che questa sera non ha fatto la toccata e fuga, ma tanto lui non mi sta ascoltando, posso dire quello che voglio.

0: che andrebbe di cambiare il mondo. Libby, ti mettiamo la stringa?
1: Non abbandonare i sogni.
0: E lui è il grande, unico Renato Zero.
1: Dagli forza e consistenza e

0: carezze.
1: Aghetto l'ha fatta due volte da me. Noi. La prima volta è durata mezz'ora, poi ha dovuto smettere.
0: Con me. Di riprovarci un'altra volta.
1: E poi un'altra volta l'ha fatta. Poi non ha più voluto farle.

0: comunque ci sentiremo dopo domani.
1: Questa ignoranza che ci vuole tutti uguali a...
0: Penso alle ore 21.

0: farlo.
1: Un grazie di cuore a chi mi ha sopportata,
0: con la memoria, lo so,
1: a chi mi ascolta,
0: il potere annebbia gli uomini,
1: a chi mi vuole bene,
0: il denaro certo non li sa.
1: Un grazie anche a chi non me ne vuole.

0: senso.
1: Magari si potesse fermare il tempo. Io lo fermerei a una data.
0: Un fiume e tanto azzurro.
1: A una data particolare.

Buona serata carissimi amici di Radio di Radio Sole Luna. Buona serata, ben ritrovati. Salutiamo Sciacchi e Micione, bravissima Sciacchi, bellissima diretta, come sempre, che lei sa fare le sue bellissime dirette con tanta bella musica. E adesso si va ad ascoltare un po' di musica italiana e un po' di musica straniera questa serata. Salutiamo anche tutti i birilli che ci sono nella chat, nessuno escluso.

E ancora andiamo a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dall'esterno. Cosa puoi fare, Giuseppe Speaker? Vieni qui, ti do un pugno io alla guancia e ti faccio cadere il dente direttamente. Allora è morta Vilma De Angelis. Come primo brano, allora ci ascoltiamo un brano di Vilma De Angelis. A Venezia in carrozzella, buon ascolto. È un brano del 57, vecchissimo, eh.

Era un brano del 57 dell'indimenticabile Vilma De Angelis, che oggi ci ha lasciato a Venezia in carrozzella. Noi continuiamo con la musica dal 2011, Jovanotti, Tutto l'amore che ho.

da DJ Foxy salutiamo DJ Deborah, che ho saputo che ha cominciato a fare dirette anche lei, però non l'ho potuta ascoltare ancora.

0: State ascoltando Mi Ritorni in Mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.
1: Tutto l'amore che ho era Jovanotti dal 2011 e adesso ci andiamo ad ascoltare Tiro Mancino, Piccoli Miracoli dal 2016.

orecchio all'apparecchio, prossimo brano per i nostri due titolari. Arriva il prossimo brano, Micione e Sciacchi, da parte di Fati Zero e Dottor Bugge Step. Arrivano Collage, i ragazzi che si amano dall'81.

Erano i Collage con I ragazzi che si amano. Prossimo brano va in dedica tutto per Giuseppe Speaker. Marcella Bella, Dopo la tempesta.

E diamo la buonanotte anche a Foxy. Notte Foxy. E dal 77 invece arriva la straordinaria Mimì, Mia Martini, con un brano che si intitola Libera.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

prossimo brano arriva un brano che va in dedica per me e Fatti Zero il mio amore, Franco Dani, Piccolo amore mio dall'81.

E il prossimo brano arriva in dedica per Rita. Chissà se hai mai ascoltato questo brano, Righeira, Disco Volante dall'83.

0: Disco Volante, era un brano dell'83. Righiera l'abbiamo dedicato per Rita. Prossimo brano arriva Fabrizio Moro, Pensa.
1: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di...
0: E la dedichiamo per DJ Bello, se si trova all'ascolto. DJ Bello, non è che sei andato a dormire, eh?

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

allora pensa, abbiamo ascoltato questo brano che abbiamo dedicato a DJ Bello. Prossimo brano, arriva un brano per i Sorcini, Renato Zero. Bella gioventù dal 94.

State ascoltando Mi Ritorni in Mente, un programma ideato e condotto da Dottor DJ Step. State ascoltando Mi Ritorni in Mente, un programma ideato e condotto da Dottor DJ Step.

E allora dunque abbiamo ascoltato questo pezzo di Renatone Zero, Bella Gioventù, 1994. Prossimo brano dagli anni 2000, precisamente l'anno 2000, Gerardina Trovato, Ciechi e Vampiri. E diamo una pronta guarigione a questa cantante che sta avendo parecchi problemi. Ma spero che si possa riprendere per ritornare in scena.

e auguriamo la buonanotte a Giuseppe, speriamo che possa dormire un po' più tranquillo dopo aver preso qualche medicina per il dolore dei denti. Ciao Giuseppe, a domani. E questa la Fatizzero la dedica a Deborah, ma socio anche io.

E allora, dopo di Umberto Tozzi, tu arriva un brano di Gigi Finizio. Qua ci ho messo la mano io, comunque, con la regia dal 96, Amore Amore, Gigi Finizio.

E la mia party la dedica per Micione, tutta per te Micione. Non so chi conosce i ZZ Top, ma sono bravissimi. I need you tonight. Dall'album Eliminator.

Risalutiamo Catwoman, ogni tanto esce fuori, spunta. Ma che giochi a nascondino Catwoman?

Allora raga, abbiamo ascoltato questo genere più metal, ZZ Top e I Need You Tonight dall'83 dall'album Eliminator, che poi è uno dei più famosi album dei ZZ Top. Prossimo brano arriva Doja Cat, il brano dal 2019 Say So.

Allora stasera Catwoman ha detto che va in giro per i tetti, fa la gatta come gli aristocratici che andavano in giro sui tetti.

E adesso ci andiamo ad ascoltare Whitney Houston and Every Woman, una cover del 1978 reinterpretata magicamente da Whitney Houston.

E adesso arriva anche Gazebo, I Like Chopin. Siamo quasi sul finale della mia diretta, poi passerò la mia sigla finale.

E intanto qua è successo un problema, mi dice Fati Zero che si è bloccata la tastiera del tablet. Ho detto di provare a riavviarlo e vabbè, oh, capita, eh. Gli apparecchi elettronici danno problemi. Billy Moore, Come On In Duet, dal 2001.

Allora, ci abbiamo ascoltato così Billy Moore con il brano Come On In, Do It, dal 2001. Prossimo brano arriva Mike Francis, il brano Together, il brano dall'85. Questo è il mio ultimo brano, poi la sigla finale.

E anche per questa sera, carissimi amici di Radio Sole Luna, siamo arrivati al termine con la diretta di Dottor DJ Step, col programma Mi Ritorni in Mente, programma ideato, curato e condotto da Dottor DJ Step. Per quanto riguarda domani, il palinsesto 18 Foxy, 19 Pranci, 20 Jesse. Io ci sarò alle ore 21, Dottor DJ Step, e alle 22 arriverà Rita, palinsesto del 12 ottobre 2026. Io saluto tutti quanti voi che siete stati in mia compagnia in chattina, e ancora i titolari Sciacchi e Micione, e vi auguro la buonanotte a tutti e un buon inizio di settimana per domani. Ciao, alla prossima. Dimenticavo di salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici dall'esterno, dai link esterni. Ciao.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Vieni, la notte vola.
1: Ascolta Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
3: Divertimento e musica sul web.

my heart.

0: Anche se sbagliato, ma l'amore trionfa sempre così.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppo.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.